0: verso il mio orto, felice e contento.
1: Ahí va.
0: Nel mattino di oggi, la brezza che sento.
1: Es que tengo ganas de que lo escuchéis.